0: da yi mini mami bi wo yarefa ozo fu wa ton koko mami na ton koko sa e di esi manche.
1: Yes.
0: Everybody has what we call spiritual identity,
1: sir.

0: 9 2 9 2
1: Obeko metri na sign. Obedi kuni padi. Any, but onyamiti amma wada.

0: tinipa kwa die or sorry, you know. Nani ye kita nini kita nibi mm-hmm. But ene nyumre woda ube sore.
1: Amen.
0: Ube sore na wetu wano wako.
1: Amen.
0: Ube sore na wari wano wako. Ube sore na kretu wano wako. Ube sore na sikano wako. Ewe yesu demo. Nya waka ami ya radinya ma.
1: Amen.
0: Ube sore na wako. Olofo ube sore na wako.
1: Amen.
0: Ube sore na wako.
1: Amen.
0: Efi ya wane kadi mechikasi me sore no.
1: Me sore
0: no. Nama wari wano wako.
1: Nama
0: wari wano. Me sore no.
1: Me sore
0: no. Me sore no. Sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no, sorry, no